0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Stiamo insieme e siamo lontani. O stiamo insieme e siamo lontani. Il mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo. Non riesco a.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io!
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando!
4: Sì, però anche per i più piccoli!
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
1: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

scavare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Quando ci fa sentire così.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100%.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: 10%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Bam bam, bambina.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa del tutto innocua sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quando ci fa sentire

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto via con me.
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: strano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mediatroni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io!
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando!
5: Sì, però anche per i più piccoli!
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi! Attenti al tuo portafogli!
8: E a chi ama vivere in equilibrio!
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti! Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu!
9: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Domani alle ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. C'è da segnalare un incidente sulla statale 77 della Val di Chienti con traffico bloccato tra Macerata Sud e Morrovalle, direzione incrocio Civitanova Marche. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Piacenza, statale 10 Padana Inferiore, prima della variante di Guardamiglio. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, corsia chiusa per frana dopo Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. In Lombardia, sulla statale 10 Padana Inferiore, incidente sull'incrocio di San Giuliano. In Basilicata, statale 106 Ionica, incidente sull'incrocio la stazione di Marconia, direzione incrocio Taranto. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo lo svincolo Caltanissetta-Imera e prima dello svincolo di Enna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
11: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
12: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Eh sì.
14: Sì e no, Fiorentini?

tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

come un pittore in moda arabe di Paolo su Radio Italia, sono musica italiana. Siamo arrivati anche oggi, buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi è il 14 giugno ed eccoci pronti per iniziare questa bella giornata insieme a voi. E intanto vi dico che mancano veramente una manciata di secondi alle ore 9.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stati Uniti, Iran verso l'accordo, Trump ribadisce la sigla oggi subito dopo Hormuz, sarà aperto a tutti ma Teheran frena, serve tempo, la firma sarà a distanza. Tra i nodi dell'accordo, nucleare e gestione di transiti nello stretto, e Pasdaran insistono, i pedaggi continueranno. I funerali di Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio. Presidente americano che oggi festeggia 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca, poi volerà al G7 di Evian dove vedrà Zelensky oltre agli altri leader. Un uomo di 60 anni trovato senza vita nel suo appartamento a Milano con ferite alla testa, era un traduttore di fama internazionale, si indaga per omicidio. Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo l'ok del tribunale di sorveglianza, l'affidamento in prova domani alle 21 su Sky TG24, lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Vannacci lancia Futuro Nazionale, orgogliosi di essere la fece e attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi. Tajani, siete la quinta colonna della sinistra. NBA, i Knicks battono i San Antonio Spurs, sono campioni dopo 53 anni. Il team newyorkese ha vinto e rimonta la gara 5 per 94 a 90, festa a New York. Mondiali, il Brasile parte con un pari, il Qatar conquista il suo primo punto contro la Svizzera, la Scozia batte Haiti, Formula 1 Russell in pole a Barcellona, la gara alle 15 su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 14 giugno 2026 ed è Sant'Eliseo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, questa domenica si annuncia tranquilla e serena, un rimedio per il vostro cuore. L'intuito si alleerà con la logica e insieme sforneranno soluzioni prodigiose per i vostri dubbi. I nati nella seconda decade potrebbero essere un po' stanchi. Toro. Un viaggio potrebbe riaccendere l'entusiasmo in un rapporto di coppia ultimamente un po' intorpidito. Sensuali e seducenti, prenderete l'iniziativa guidando il partner alla scoperta di sensazioni sconosciute, possibili incontri coinvolgenti per molti single. Gemelli. La luna nel vostro segno assicura un umore brillante, momenti meravigliosi e serenità in famiglia. Presentatevi al partner con un piccolo dono, sarà un modo per rendere il clima festoso. Grazie al vostro fascino saprete volgere gli eventi a vostro favore. Cancro. Vi aspetta una giornata adatta per parlare con chiarezza a chi vi ama, decidendo di tirare fuori delle verità nascoste. Un clima di maggiore fiducia nelle vostre capacità potrà facilitarvi la vita e farvi ritrovare l'intesa con la persona amata. Leone. La giornata festiva sarà impegnativa. Divertitevi praticando iniziative già collaudate con persone che conoscete bene, tralasciando gli impegni che richiedono un nuovo sforzo. Gradevole e seducente sarà la vita di coppia. Buona la serata, specie se in compagnia. Vergine. Con una luna non facile, oggi probabilmente non riuscirete né a scrollarvi di dosso un po' di malumore, né ad essere più inclini al dinamismo. L'amore vi regalerà momenti vivaci, piacevoli e non privi di un colpo di scena interessante. Bilancia. Non vi basterà una Venere propizia a rasserenare uno scenario un po' agitato, troppo grigio per i vostri gusti, che richiederà un vostro ruolo da protagonista nello scegliere il da farsi. Provate a parlare con la persona del cuore, potrebbe fornirvi la soluzione. Scorpione. Farete qualche passo avanti e qualcuno indietro. Prendetevi un attimo di pausa da tutto e da tutti e pensate solo a voi stessi. La buona intesa con chi vi ama promette ore liete e spensierate, ma solo se sarà il partner a prendere l'iniziativa. Sagittario. Qualche incomprensione con la persona amata potrebbe mettervi sulle difensive. Organizzate una romantica domenica fuori città per ritrovarvi. Sarebbe ora di lasciare da parte idee e progetti ancora per aria e dedicarvi con più impegno alle questioni più concrete. Capricorno. Oggi avrete il favore di Venere, l'umore sarà eccellente, vi troverete nella disposizione d'animo migliore per affrontare problemi spinosi o prendere decisioni per il vostro avvenire. Approfittatene. Giorno piacevole e intrigante per la vita di relazione. Acquario. Approfittate di questa giornata di riposo per riesaminare con calma gli ultimi avvenimenti della vostra vita. Più rilassati e più ottimisti del solito, riuscirete a vederli sotto una luce diversa e troverete un sistema intelligente per affrontare le difficoltà che vi preoccupano. Pesci. La soluzione a un problema che sembrava irrisolvibile potrebbe arrivare da lontano. Tenete occhi e orecchie aperte per coglierla al volo. In questa atmosfera effervescente e romantica che parla di colpi di fulmine e attrazioni fatali, è facile smarrire la retta via. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: più.
1: La voce di Ernea con Berlino su Radio Italia, solo musica italiana, e eccoci, buongiorno, buongiorno, che bello questo sottofondo, grazie, mi piace, dalla carica giusta proprio della domenica mattina. Sono Fiorella, eccomi qua insieme a voi. E prima abbiamo ascoltato pochi minuti fa dei giornalisti, e quindi ne vogliamo approfittare per parlare di Tommaso Paradiso, che ieri si è sposato, ha sposato la sua bella Carolina in Toscana. E si sono sposati esattamente in una storica location, Pieve di San Nicola. E allora diciamo che è arrivato questo matrimonio dopo una lunga storia d'amore, una storia d'amore che dura da veramente da tanti anni, e loro sapete che hanno una figlia. È stata una cerimonia molto bella, lui si è presentato all'altare, indovinate un po', con gli occhiali, con i suoi occhiali da sole, molto elegante, con un completo blu, e poi li ha tolti gli occhiali, però quando è arrivata la sua Carolina, che era veramente bellissima, tanti invitati VIP per matrimonio, c'era Giovanotti, c'era Emma Coez, Dardast, Alessandro Borghi, quindi è stato veramente una grande festa per loro, perché insomma dopo il rito religioso i festeggiamenti sono proseguiti sulla costa della Maremma. E chiaramente noi di Radio Italia, solo musica italiana, facciamo Tommaso Paradiso e a Carolina i nostri migliori auguri per questa nuova avventura insieme. Che bello, gli applausi, eccoli qua. Va bene, buongiorno Edo Stanzini alla regia, c'è Cristina Camporese invece in redazione, e poi insomma c'è come sempre la nostra bella musica. Sono Fiorella, forse non avevo ancora detto, però insomma eccoci qua. Qui nei weekend arrivano le voci che non sentite durante la settimana, no? Siamo divisi in gruppi, quelli della settimana e quelli del weekend, noi siamo quelli del weekend. Va bene, il numero 331-995-0095, vedo che è pronto Ligabue, quindi vi volevo dire che dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma si esibirà mercoledì adesso a Torino, e noi abbiamo scelto per voi Hai un momento Dio.

0: Abbiamo i primi messaggi di questa mattina. Assunta dalla Sardegna, vuole, dalla provincia di Cagliari, vuole fare gli auguri di buon compleanno alla sua nipotina che oggi compie 10 anni. Si chiama Chiara. Auguri, piccola Chiara. Feliciano, ti mandiamo un abbraccio fortissimo. Dai, speriamo che si possa risolvere veramente prestissimo questo problema di salute. Poi, buongiorno Radio Italia. Siamo Daniela e Daniele da Modena e stanno andando a visitare la meravigliosa Pisa per festeggiare i 28 anni di matrimonio. Pisa, ma si può salire sulla torre in questo momento? Non lo so, a volte sì, a volte aperta, a volte no. Io sono salita, ragazzi, ma è una sensazione proprio cioè da capogiro, strano, però insomma è una diciamo un'emozione che si deve vivere almeno una volta. Va bene, questa è la partenza di questa domenica insieme a noi con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.

0: Sì.
1: Lui, Salda Vinci con Per Sempre Sì, una canzone che conosciamo tutti benissimo e che cantiamo, dai, l'avete cantata anche voi, almeno un pezzettino. Edo, io l'ho visto che tu hai cantato pezzi. Sì, non si può fare a meno. Allora, guardate che domanda di altissima cultura che vi faccio questa mattina. Allora, nel senso che sono le 9:30 praticamente, se ci state ascoltando vuol dire che vi siete già svegliati e avete forse già fatto colazione, ma una delle domande più comuni quando si parla di igiene orale è: bisogna lavarsi i denti prima o dopo colazione? Voi cosa fate? Come vi comportate? Rispondetemi poi se vi va. Allora, vi dico che secondo le evidenze scientifiche non esiste una prova definitiva che dimostri che uno dei due momenti sia nettamente migliore all'altro, quindi insomma non sbagliamo in tutti i casi. Durante la notte però produciamo meno saliva e questo favorisce l'accumulo di batteri e placca, motivo per cui molti dentisti consigliano di lavarsi, di spazzolare i denti prima della colazione. Allora, perché lavarli appena svegli permette di rimuovere parte dei batteri, no, accumulati durante il sonno, e di distribuire il fluoro del dentifricio sulla superficie dei denti prima di mangiare. Però, detto questo, lavarsi i denti dopo colazione non è del tutto sbagliato, secondo alcuni studi questa abitudine riduce la presenza di un batterio che può causare le carie. Quindi che cosa dobbiamo fare alla fine? Cioè, forse appena svegli. E in ogni caso, comunque, l'Associazione dei Dentisti Americani ribadisce una raccomandazione semplice: lavarsi i denti accuratamente almeno due volte al giorno. Sì, ma questo lo sappiamo, cioè noi lo facciamo anche di più. Però non lo so, chiedo a voi siete per lavarsi i denti appena svegli, cioè non riuscite a bere il caffè se non vi siete lavati i denti, oppure aspettate dopo la colazione? Lo so, è un sondaggio importante questa mattina per coinvolgervi al 331-995-0095. Va bene, intanto noi continuiamo, anzi no, devo fare tanti auguri di buon compleanno a Raffaella. Dice: questa sera festa sorpresa, chissà dove andrò e cosa mangerò. Beh, io adoro le feste a sorprese, tanti auguri quindi, cara Raffaella. E adesso noi abbiamo un grande successo di Tiro Mancino, pensate che questa canzone è uscita nel 2000.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

due colossi della musica italiana insieme, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Allora, i denti vanno lavati prima o dopo colazione? Gli ascoltatori di Radio Italia hanno risposto dopo.

Cioè tutti i messaggi dopo colazione, come Tommaso, Diletta, Chiara, Ivan, cioè secondo noi vanno lavati dopo, la mia routine la mattina mi lavo, mi vesto, faccio colazione e come ultimo step lavo i denti. Sbaglio? Ciao Anna da Bari. No, non sbagli, gli scienziati dicono che sì, forse sarebbe meglio prima, però anche dopo, insomma, ci sta. Anche Gianni dice: io mi sveglio, bevo un litro d'acqua e dopo la colazione lavo i denti. Allora, io sciacquo bene la bocca prima di colazione per eliminare, come li chiamo io, i residui della notte, magari con un po' di colluttorio, e dopo colazione lavo bene i denti. Questa è la routine di Ale. Sì, però poi non ti rimane un po' quel gusto di colluttorio in bocca? Come fai a affrontare la colazione? Vabbè, poi comunque è sempre questione d'abitudine, giusto? Ecco, c'è Roberta invece, l'unica che ha scritto: io devo lavarmi i denti come mi alzo, poi faccio colazione e me li rilavo un'altra volta. Vabbè, così non sbagli assolutamente. Va bene, questi sono i messaggi che stanno arrivando qui in diretta a Radio Italia, solo musica italiana, e noi adesso abbiamo una bella canzone di Coez. Tra l'altro sapete che questa canzone è uscita nel 2019 e ha centrato ben 5 dischi di platino. Noi la conosciamo molto bene, il titolo è sempre

0: fuori com'è? Chi lo sa? Io non vi ho ancora chiesto insomma com'è questa vostra domenica. E poi se dice voglio andare al mare, molti staranno andando al mare. Fuori com'è? Così, cioè, almeno per quanto ci riguarda, insomma, se avete quelle giornate un po' incerte, cioè, non c'è quel sole bello, insomma, neanche nuvoloso, insomma, una giornata ibrida, ok? Allora, Chiara da Taranto ci chiede di fare gli auguri a suo marito Tino, che proprio oggi compie 60 anni e noi li abbiamo fatti molto volentieri qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59€ e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Con questa canzone Irama ha fatto ballare tutta San Siro qualche sera fa all'11 per il suo debutto allo stadio. È stato veramente un grande concerto, lui è felicissimo, insomma se lo merita. Allora attenzione, perché adesso vi voglio parlare di un argomento che interessa a tutti noi, è l'autovelox. Sapete che per anni migliaia di automobilisti hanno contestato multe elevate con autovelox privi di una chiara omologazione, e adesso c'è un decreto, cari amici, decreto del Ministero delle Infrastrutture che prova a chiudere, diciamo, questa questione, no? Un autovelox non potrà essere utilizzato per sanzionare gli automobilisti se non rispetta requisiti rigorosi, lo dice il Ministero, quindi non sarà più sufficiente una semplice, diciamo, approvazione tecnica, sì va bene, funziona, no, servirà l'omologazione formale dello Stato, cioè la certificazione che garantisce il corretto funzionamento dell'autovelox. Ecco, questo dato è allarmante perché secondo i dati diffusi da Assutenti, circa il 71% degli autovelox censiti in Italia presenterebbe criticità proprio sul fronte dell'omologazione. Ecco, io l'ho proprio pagata qualche giorno fa una multa presa con l'autovelox, non potevo controllare prima, mannaggia. E quindi questa riforma arriva dopo numerose decisioni dei giudici che hanno annullato migliaia di verbali. Ok? Avete capito com'è la situazione in Italia? Quindi chi riceve una multa potrà quindi continuare a verificare, no? Se questa autovelox utilizzato sarà è corretto, insomma è stato sottoposto alle verifiche previste dalla normativa. Guardate che il 71% non in regola è tantissimo. Io immagino che dopo questa cosa sentita, questa notizia, molti la ricorderanno, molti ascoltatori di Radio Italia, appena arriva una multa dice aspetta che adesso io devo controllare perché mi sa che rientro in quelle 71%. Allora questo non vuol dire che ce ne dobbiamo fregare della velocità, assolutamente è giusto secondo me pagare una sanzione dovuta per un eccesso, però se l'eccesso non era quello, scusate, cioè non ho capito, io andavo sì oltre i limiti, ma di quanto, visto che la maggior parte degli autovelox pare che non siano corretti, omologati, cosa possiamo dire? Va bene, mi ha fatto molto piacere darvi questa notizia perché so che interessa a tutti, e adesso Tu mi piaci tanto, è proprio lui, la voce di Saif.

Voglio salutare Romina da Cefalù, ci scrive che è al lavoro ed è sommersa dalla dichiarazione dei redditi. Lo so, questo è il momento brutto per voi che dovete lavorare, brutto per noi perché fra un po' arriva la chiamata del commercialista. E poi dobbiamo fare gli auguri a Viola che oggi compie 8 anni, sono da parte dei tuoi genitori. Va bene, ma sentiamo com'è il tempo oggi in Italia e quindi diamo la linea al nostro Alberto Alfano e a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica caratterizzata da sole diffuso, temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi. Il tempo resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: You and Me, quindi la voce di Biagio Antonacci. È domenica mattina e siete con Radio Italia, solo musica italiana. Ben ritrovati, cari amici, ancora buongiorno da parte mia. E lo vedo che sei pronto con la base. Mandala questa base, perché io devo dire, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito, ripeto gratuito, di musica live in Italia. Domenica si avvicina, si avvicina il 28 giugno a Palermo, alla Foro Italico. Qua ci stiamo preparando alla grande, si sta preparando anche l'orchestra, perché l'orchestra ci sarà sul grande palco, e l'orchestra, la Radio Italia Live Orchestra diretta da maestro Bruno Santori, e si prepareranno fra poco anche gli artisti, che vi diciamo subito in ordine alfabetico, iniziando da Achille Lauro e poi Bambole di Pezza. A Palermo ci sarà anche Serena Brancale, c'è Ernia, Fedez, c'è anche Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, e poi c'è Marco Masini, e ancora Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, ci sarà Saldavinci, e poi a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Mamma mia, tutti questi artisti pronti ad accogliere il calore di Palermo. E tra l'altro vi devo dire che questo concerto, come sempre, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, chiaramente sulle nostre app ufficiali, vivrà anche sulle pagine social. E se volete, sapete che potete vederlo anche su Sky 1, sì, anche su Now, oppure TV8, a partire dalle ore 20:40. Però adesso sto per dirvi una cosa molto importante. Sapete quanti ci scrivono? Sì, io voglio venire, ma come devo fare per assistere a questo grande evento? Sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it. Avrete massimo 2 accrediti a testa a partire da domani, quindi segnate subito, fate un promemoria: domani a partire dalle ore 12 a mezzogiorno potete accreditarvi fino ad esaurimento posti. Avete capito? Domani a mezzogiorno questo dovete fare. Dovete andare su ticketone.it. Ripeto, l'evento è gratuito e l'hashtag è Relive. Tutte altre informazioni sul nostro sito radioitalia.it. E guarda un po', li ho appena annunciati. Sono loro i protagonisti del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Sorri, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

canzone degli Stadio Un Giorno Mi Dirai è stata portata al Festival di Sanremo nel 2016. Hai indovinato un po'. Sì, hanno vinto quell'anno. Vabbè, bella canzone, poi insomma tema toccante, no? Quella di un padre, insomma, che Un Giorno Mi Dirai racconta.

0: alla figlia un po' com'è la vita. Va bene, aspetta che devo fare solo degli auguri veloci a Federico e Alessia che oggi si sposano, ma non solo, battezzano anche Davide, e quindi insomma è una doppia festa. Hanno scritto i parenti, zia, Fede, Giulio, insomma sono in viaggio in direzione Palestrina, Roma. Ecco qua, ma questa era d'Italia, solo musica italiana. Ma continuiamo, fra pochissimo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? È la domanda che potremmo fare al presidente Trump, perché oggi è il suo compleanno. Sono arrivati gli 80 anni, anche per lui. Allora sappiamo che per l'occasione il presidente ha organizzato festeggiamenti veramente in grande stile, perché sul prato della Casa Bianca è prevista una competizione di arti marziali miste con 14 atleti che si sfideranno in un'arena di circa 4.000 spettatori. Ma sapete che questo spettacolo ha un costo stimato di 60 milioni di dollari? Ma che sarà mai? Allora, si inserisce, oltre che nelle celebrazioni per il compleanno di Trump, anche in quelle per i 250 anni dell'indipendenza americana. Allora, e cosa fa questa sera? Non lo so, poi saranno affari suoi, non lo so, avrà una grande cena con amici, parenti. Però oggi, 14 giugno, ci sono altri personaggi famosi che festeggiano il compleanno, e quindi noi facciamo veramente tanti auguri di cuore al maestro Guccini. È il compleanno di Guccini, compie 86 anni, un applauso a lui. E poi sapete che è il compleanno anche della nostra Gianna Nazionale, Gianna Nannini, tanti auguri Gianna se ci stai ascoltando in questo momento. E poi è il compleanno anche di Paolo Bonolis, per lui gli anni sono 65, va bene, tanti auguri veramente a tutti quanti. E adesso sì, andiamo qualche secondo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst, capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: estivo di Blanco in partenza il 29 giugno da una località stupenda che è Marostica. E invece Sfera e Basta ha in programma un doppio appuntamento a San Siro l'8 e il 9 luglio. Allora Roberto scrive: guarda, io non sono un personaggio famoso come quelli che hai citato prima, merito ugualmente i vostri auguri per il mio compleanno, ma di più, cioè di più assolutamente, quindi tanti e tanti auguri. Intanto sono le 10:40, quindi siamo circa metà, insomma, della nostra mattinata insieme di questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatino!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Disney e Pixar presentano...
15: Jessie, pronto?
16: Woody!
7: Toy Story 5.
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
18: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
19: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
20: Il supermercato è in chiusura.
21: Abbiamo dimenticato l'acqua.
22: Vado io.
23: Sì, ma leggera, eh?
24: Poco poco sodio, mi raccomando.
23: Sì, però anche per i più piccoli.
22: Quindi, acqua Eva per tutti?
25: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

Elisa con Amore è su Radio Italia, solo musica italiana. Buon viaggio ancora cari amici, con la nostra compagnia, con la nostra musica. Adesso vi voglio parlare di NEC, che ha iniziato proprio ieri a Mestre il suo tour estivo. Cioè, non, ma gli artisti italiani sono proprio tutti impegnatissimi quest'estate, ma questa volta non vi voglio parlare solo di tour e della sua musica, perché ha presentato in settimana il suo miele che si chiama Nectar. È prodotto nella sua terra, quindi vicino Sassuolo chiaramente, ed è il frutto del grande lavoro di Nec e della moglie Patrizia. Ecco, questa cosa non lo sapevamo, cioè trovo che sia veramente molto molto carina. Allora, il miele di Nec che si chiama, ripeto, Nectar, non Nectar, Nectar, è raccolto in due varietà, Mille Fiori e Acacia, e arriva dalle api che Filippo ha definito affettuosamente le ragazze, quindi tutte queste ragazze che sono le sue api. Va bene, lo sentite sottofondo, questo è un suo grandissimo successo, Lascia che io sia.

0: disco.
1: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Allora, prima vi parlavo del miele di Necche. Federico da Modena dice: dici di più su questo miele, dove si può comprare? Allora, Federico, non sappiamo se è in commercio, perché Necche ha scritto che è una produzione limitata solo in famiglia, quindi molto probabilmente ancora non è in commercio. Vi avvisiamo e poi al limite chiamiamo anche Filippo e ci facciamo raccontare qualcosa di più. Intanto siamo vicini alle 11, sempre insieme su Radio Italia, solo musica italiana.

0: prendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Proprio così è, proprio fino all'ultima nota del suo pianoforte, era ultimo con Ti dedico il silenzio, cioè volata anche questa ora insieme a voi. Ci sono ancora tanti argomenti carini da trattare nella prossima, è la musica da ascoltare è troppo bella, quindi rimanete con noi, è Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 11.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo. Trump ribadisce la sigla oggi, subito dopo Hormuz, sarà aperto a tutti, ma Teheran frena, serve tempo, la firma sarà a distanza. L'Iran ha accettato di non avere l'atomica, annuncia il presidente americano. I Pasdaran insistono, i pedaggi a Hormuz continueranno, i funerali di Ali Khamenei dal 4 luglio. Il presidente americano oggi festeggia 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca, poi volerà al G7 di Evian, dove vedrà Zelensky oltre agli altri leader. Vannacci lancia Futuro Nazionale, orgogliosi di essere la feccia, e attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi. Italiani, siete la quinta colonna della sinistra. Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova. Domani alle 21 su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Le due sorelle scomparse in Abruzzo da 7 giorni, le ricerche degli inquirenti anche in un lago, appello dei genitori per ritrovarle. NBA, i Knicks battono i San Antonio Spurs e sono campioni dopo 53 anni. Il team newyorkese ha vinto in rimonta la gara 5 per 94-90 e festa a New York. Mondiali, il Brasile parte con un pari, il Qatar conquista il suo primo punto contro la Svizzera, vincono Scozia e Australia. Formula 1, Russell in pole a Barcellona, la gara alle 15 su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Fai rumore, una canzone meravigliosa, dobbiamo dire, meravigliosa la voce di Diodato, che ci manca un po', cioè noi stiamo aspettando il suo ritorno e lui veramente ha pubblicato una misteriosa fotografia in bianco e nero in cui lui sta scendendo una scala. Tra l'altro questo scatto è stato realizzato dalla compagna, dalla sua compagna, la fotografa Lorena Dini, e qualche fan ha interpretato quella camminata come il segno di un possibile ritorno dell'artista. Ci sta assolutamente. Intanto Diodato ha inaugurato in Friuli la mostra internazionale d'arte Il Dialogo e ha raccontato attraverso la sua esperienza il valore del dialogo come incontro, ascolto e relazione. Buongiorno, buona domenica, sono Fiorella con voi, sono le 11:08 e sì, adesso abbiamo questa, io la chiamo la sorpresa, perché questa canzone è arrivata proprio così a sorpresa venerdì, due grandi artisti insieme. Sto parlando di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Gente distratta, lui Pino Daniele, sapete tra l'altro che ieri sera Eros Ramazzotti ha fatto un concerto a Napoli e ha fatto proprio un omaggio a Pino Daniele. Vi racconto tutto fra pochissimo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: Quest'estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

Brescia su Radio Italia, solo musica italiana con Da Dio. Allora, volevo parlarvi di Eros Ramazzotti, perché ieri sera è venuto un grande concerto allo stadio Maradona di Napoli, tutto sold out. Lo spettacolo è durato circa 2 ore e ha attraversato tutti i suoi più grandi successi. Oddio, tutti non lo so, perché ormai sono così tanti. Comunque ci sono stati dei momenti speciali, tra cui l'arrivo sul palco a sorpresa di Gigi D'Alessio. È stato invitato da Eros e allora loro hanno cantato insieme e Adesso Tu, e poi Eros ha lasciato il palco a Gigi, che ha regalato al pubblico un medley di Un Nuovo Bacio, Non Digli Mai, Anna Re. Va bene, e poi vi dicevo che la serata ha visto altri momenti simbolici, come l'omaggio a Pino Daniele. E Eros ha detto: ciao Pino, dove sei? Ci manchi, ci manca la tua arte. E poi ha intonato A Me Mi Piace O Blues, quindi due momenti molto belli e toccanti, anche chiaramente per tutti i napoletani. Quindi dopo la tappa di Napoli, Eros adesso proseguirà in altri stadi italiani. Il prossimo sarà Roma il 16.

media invece più bassa del paese. Il dato si attesta attorno ai 44,5, quindi quasi perfettamente in linea con la media europea che è di 44,7. Al contrario, la Liguria, cari amici, la Liguria è la regione più anziana, dove l'età media ha raggiunto 49,6 anni, cioè quindi 5 anni in più dell'età media di tutto il mondo. Va bene, io ho voluto darvi queste notizie perché ci riempie di gioia, questo primato positivo ce l'abbiamo e non ce lo toglie nessuno. Allora, noi di Radio Italia siamo radio ufficiale anche del tour dei Negramaro nei festival, e quindi dopo la data zero di Campobasso, adesso loro sono pronti per un appuntamento importante che è quello a Rock in Roma, e sarà sabato 20 giugno, e questa canzone ci sarà, come può mancare, il Coniglio Verde. Eccoli, mentre

0: Voglio salutare Roberto, Marisa da Pusiano al Moregallo e ci scrivono: siamo qui a rinfrescarci ascoltando Radio Italia dall'app. Bella l'immagine, vi ho invidiato lì belli nell'acqua fresca. E poi ci sono degli amici che stanno andando a vedere Tiziano Ferro, esattamente si chiamano Sergio e Donatella, cioè noi siamo in viaggio e questa sera andiamo a vedere Tiziano a Bologna. Allora, fra poco vi parlerò della tempesta silenziosa. Che cos'è? Tranquilli, non è nulla di preoccupante.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40,

50. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
2: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, allora vi voglio raccontare questa cosa che si svolgerà a Roma il prossimo 17 giugno alle ore 20:47 in punto. È il momento esatto in cui il sole calerà. A Roma andrà in scena questa tempesta silenziosa, che è un nuovo format di lettura ideato da Alessandro Baricco, che devo dire che sta riscuotendo un enorme successo. Praticamente tutte le location, a cominciare da quella principale dello Stadio Palatino, hanno già registrato un boom di adesioni. Sì, direte, ho capito, ma che cosa vuol dire? Che cosa devono fare? Una cosa molto bella: in silenzio e muniti tutti dello stesso libro, migliaia di persone al tramonto si riuniranno per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. Allora, queste copie, tra l'altro le copie del romanzo, verranno distribuite fino ad esaurimento nei presidi diffusi, insomma in ogni municipio. Quindi tu arrivi, ti danno la copia da leggere e proprio al Palatino Varrico romperà il ghiaccio leggendo le prime pagine, e poi tutti e tutti continueranno in modo autonomo, no? Accompagnati tra l'altro da una musica live per tenere lo stesso ritmo. Poi c'è la chiusura, un'ora e mezza dopo circa, c'è l'attrice Isabella Aragonese che leggerà le ultime pagine ad alta voce, e poi la serata non si concluderà, insomma, a libro finito, perché inizieranno dei DJ set. E devo dire una cosa molto bella, nuova, quindi avete capito, tantissime persone in varie location di Roma si siederanno al tramonto e leggeranno insieme lo stesso libro. Una cosa che non ho capito: se devono leggere nella mente in modo autonomo oppure ad alta voce. Secondo me no, in modo autonomo, cosa dite? E no, perché dicono che saranno accompagnati da una musica live per tenere lo stesso ritmo, ma no, secondo me no, a voce alta no. Però bello, se siete di Roma, secondo me interessatevi. Io, se fossi a Roma, vorrei partecipare. Si chiama La tempesta silenziosa. Ok, detto questo, siamo quasi alla fine, fra poco arriva il nostro capo che è tornato, però abbiamo ancora un paio di brani da ascoltare. Questa canzone Levante l'ha portata al Festival di Sanremo proprio quest'anno nel 2026, e noi la riascoltiamo. Il titolo è Sei tu.

0: bentornato. Buongiorno.
1: Guardi, è stata una settimana faticosa, mamma mia.
0: No, ma io non la guardo proprio, voglio vedere quel colore lì, cioè, ma mi giro dall'altra parte, vedi che mi giro veramente.
1: No, mi guardi, attenzione, Fiorella, attenzione.
0: Sì, lei ride.
1: Ma io sono poi un assorbisole.
0: Ecco, lo so.
1: Lo assorbo di...
0: E pensate che è solo l'inizio, cari ascoltatori, della nostra estate. L'inizio, perché questi girano fino a settembre.
1: Una pallina nel flipper, mi sembra di essere, perché tra un po' andiamo a Palermo per il concerto, poi andiamo a Tindari, poi andiamo all'Arenella, poi andiamo a Tanca, poi andiamo di qua, poi andiamo di là, e io sarò in giro con il
0: nostro adesso
1: studio.
0: È qua fino a Palermo, sì, fino alla data di Palermo.
1: Tranquilli, siamo tranquilli, cara Fiorella. Allora, prendo la radio, saluto una classifica che ci lascia e oggi racconto la nuova classifica. Vedi che confuso, che viaggi, anch'io sono andato in confusione. Allora, oggi c'è la nuova classifica. Fiorella, ci vediamo sabato prossimo a quest'ora.
0: E
1: quale ora?
0: E questa volta poi ci vediamo proprio qui il prossimo weekend.
1: Esatto.
0: E qui, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 12:01.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo, Trump ribadisce la sigla oggi, subito dopo Hormuz sarà aperto a tutti, ma Teheran frena, serve tempo, la firma sarà a distanza. L'Iran ha accettato di non avere l'atomica, annuncia il presidente americano, i Pasdaran insistono, i pedaggi a Hormuz continueranno, i funerali di Ali Khamenei dal 4 luglio. Il presidente americano oggi festeggia 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca, poi volerà al G7 di Evian dove vedrà Zelensky oltre agli altri leader. Vannacci lancia Futuro Nazionale, orgogliosi di essere la feccia e attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi. Italiani, siete la quinta colonna della sinistra. Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova. Domani alle 21 su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Le due sorelle scomparse in Abruzzo da 7 giorni, le ricerche degli inquirenti anche in un lago, appello dei genitori per ritrovarle. NBA, i Knicks battono i San Antonio Spurs e sono campioni dopo 53 anni. Il team newyorkese ha vinto in rimonta la gara 5 per 94-90 e festa a New York. Mondiali, il Brasile parte con un pari, il Qatar conquista il suo primo punto contro la Svizzera, vincono Scozia e Australia. Formula 1, Russell in pole a Barcellona, la gara alle 15 su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

classifica, partiamo al numero 20, stabile, Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Elettra sarà con noi a Palermo il 28 di giugno. Al numero 19, Emma Ercomi, Vacipiano, 18esimi The Colors con Rolling Stones. Al numero 17, ultimo, Romantica, 16esime, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, anche Serena sarà con noi a Palermo. Al numero 15, nuovo entrato, il nuovo singolo di Noemi, il titolo è Tu cosa fai questa sera. Al numero 14, nuovo entrato, anche il nuovo singolo di un artista che sarà con noi a Palermo il 28 giugno per Radio Italia Live e concerti, cioè Sal Da Vinci, la canzone Poesia, 13esimo Fulminacci, maledetto me. Al numero 12, Dito nella piaga col nuovo singolo, quindi nuova entrata questa canzone che ha per titolo Businessman. 11esimo Irama, con noi sul palco di Palermo anche lui, la canzone al numero 11 è Cabana. 10ª posizione per Annalisa. Ascoltiamo canzone estiva.

Settimo, Samurai J, anche lui sul palco di Palermo per Spotify, questo è un momento dedicato a lui e a loro. Samurai J al numero 7 col nuovo singolo Flamenco Paranoia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quinto Saif. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Al numero 4 un brano nuovo e nuovo entrato e un insieme nuovo di artisti. Sto parlando di Merkel.

il podio della nuova classifica. Vede al numero 3, ben 5 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana, Francesco Gabbani. Francesco sarà con noi a Palermo, ci canta Summer Funk.

Al numero 2, stabili, pinguini tattici nucleari, anche loro tra i protagonisti del prossimo Radio Italia Live, il concerto. Il brano al numero 2, sorry, scusa, lo sento.

primi Giovanotti Alfa, buon vento. Al numero due i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Terzo è Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 4 nuovi entrati Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Quinto è Saif con Buona Domenica. Gli altri seguono da domani, come sempre. Io questa classifica ve la riracconterò, 4 posizioni al giorno, quelli che definiamo gli spaccati, in onda subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Disney e Pixar presentano
1: Jessie, pronto?
2: Woody!
0: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

Notizia alla nostra bella redazione mi fa parlare del viaggio in treno più lungo del mondo. L'attivazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il Laos e la Cina ha reso possibile il viaggio in treno più lungo del mondo. Grazie a questa nuova tratta, infatti, adesso è possibile partire da Lisbona e arrivare fino a Singapore su rotaie senza mai prendere un aereo. La tratta attraversa 13 paesi per un totale di quasi 19.000 chilometri che vengono percorsi in 21 giorni. Il viaggio prevede 11 fermate che danno ai passeggeri la possibilità di scendere ed esplorare città iconiche come Parigi, Mosca, Pechino e Bangkok. Il costo complessivo del viaggio è di circa 1.200 euro, bene, anche tanto, più o meno come un volo diretto dal Portogallo a Singapore, ma l'impatto ambientale è inferiore del 90% e l'esperienza è veramente unica.

0: Ah, ma che charme che mi è rimasta addosso.
1: Oh, sei bellissimo poi.
0: Bronzato, Ho preso sole, ho preso i pesci, ho preso l'acqua perché mi sono tuffato. Beh, con la mia ciurma, con i miei lupi di Mario che mi seguono sempre.
1: I lupi di Mario,
0: certo, un goppo mare ci stanno i lupi di Mario. Caro Francesco, solo soletto anche oggi, eh?
1: Solo soletto anche oggi, ma perché sarà
0: l'aria
1: così anche...
0: è di rientro.
1: Credo che sia in volo nei cieli sopra il Mediterraneo in questo momento.
0: No, io vabbè, comunque sei da solo.
1: Sono da solo per oggi.
0: E allora sai cosa faccio?
1: Sì.
0: Ti lascio la radio.
1: Sì.
0: E noi ci incontreremo la prossima volta, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Francesco,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao Mario, grazie.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 14 giugno 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, paperon di tutti i paperoni. Lo sbarco di SpaceX di Elon Musk in borsa Wall Street vale 2.000 miliardi di dollari. Il patrimonio di Musk sale, quello personale, a oltre 1.000 miliardi di dollari. È il primo trilionario della storia, Elon. E il lavoro minorile è una piaga anche italiana, afferma l'AMNIL nella giornata mondiale contro questa giustamente definita vergogna nazionale. Riguardo l'occupazione, nei dati Istat, tasso che sale al 62,7% nel primo trimestre, il livello più alto dall'inizio delle serie trimestrali. E così segnala l'Istat. La guerra in Iran, la Banca Centrale Europea alza i tassi. La BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto e porta il tasso depositi a 2,25, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione

0: E anche la prima stretta dal ormai lontano settembre 2023. Ci sarà una ricaduta soprattutto sui mutui delle persone? Gli esperti dicono di sì, si vedrà. L'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale. Occhio alle promesse della Meloni. Dice la Premier, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio. Questo è il messaggio della Meloni. E poi c'è quello di Mattarella, le parti sociali contribuiscono alla coesione sociale. Le varie parti in causa hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, gli statali insomma. Un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 25-27. L'accordo è firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 27 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità. Istat segnala che la produzione industriale è salita e segna più 1,3% sull'anno. È il terzo mese consecutivo. Bene i mezzi di trasporto, i farmaceutici, male invece il tessile. Ex Silva, il governo assicura che ci sarà il salvataggio. Domani è previsto tra l'altro un incontro con i sindacati per il futuro dell'acciaio in Italia. Le vacanze più care, hotel e traghetti, secondo l'Asso Utenti, le famiglie pagano più 12,6% in più. Domani vi ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da più 1,95%, lo spread a 74 punti circa. Wall Street ha chiuso a più 0,5%, l'euro contro dollaro attorno all'1,16. In settimana segni positivi a Wall Street che ha guadagnato lo 0,96%, meglio ancora a Milano che ha guadagnato il 2,5%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cieli pressoché sereni. In serata e nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, i cieli si presenteranno ancora sereni o al massimo poco nuvolosi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Porno delle bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Prima c'era Raff con Due, uno dei grandi successi della carriera musicale di Raff e anche una delle belle canzoni contenute nell'album Cannibali, pubblicato nel 1993. Ma prima del meteo, prima dell'appuntamento con Radio Italia Notizie, abbiamo ascoltato un'altra canzone che è Barcellona di Gali, e non a caso, visto che oggi gli occhi sono puntati sulla Formula 1, appunto sul Gran Premio di Barcellona, dove il nostro Kimi Antonelli arriva sì con una partenza in seconda fila, l'inizio di gara sarà alle 15, ma diciamo arriva in questo Gran Premio forte di 5 vittorie consecutive nei Gran Premi precedenti, e quindi noi tutti teniamo incrociati le dita e speriamo insomma in un bel risultato da parte sua, che partirà diciamo con davanti due vetture importanti, quella di George Russell è una Mercedes e poi c'è la Ferrari di Lewis Hamilton accanto alla pole di Russell. Sarà in seconda fila Kimi Antonelli, anche lui su Mercedes, e con lui Lando Norris con la McLaren. Va bene, diciamo grande appuntamento sportivo per questa domenica pomeriggio 14 giugno, sono le 13:12. Buongiorno da Francesco Cataldo. Se volete mettervi in contatto con noi, lo sapete, c'è un numero a cui inviare SMS, WhatsApp e anche messaggi Telegram: 331 995 0095.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Ed eccoci qui catapultati nell'estate 2017, sono passati quasi 10 anni ormai, con The Giornalisti e Riccione su Radio Italia, solo musica italiana.

0: o con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
5: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina di Elettra Lamborghina, no, Elettra Lamborghini, e prima c'era Irama con Ovunque Sarai. Sono le 13:27 minuti, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è domenica, giornata particolare, spesso ci si dedica alle pulizie di casa, cosa che magari non si riesce a fare durante la settimana, e devo dire che per esempio quando ci prendiamo cura della nostra casa, dei nostri pavimenti, qualcosa sta cambiando, perché ho notato che sta tornando di moda la graniglia. Era un pavimento molto diffuso nelle case dei nonni e dei vecchi zii, e fino a qualche tempo fa tutti volevano sbarazzarsene perché preferivano magari dei pavimenti più comodi, tipo la maiolica, il parquet. Ora invece, grazie a questo effetto nostalgia, è un tipo di pavimento che è particolarmente richiesto, perché ha degli strani disegni, sembra che dia anche più personalità alle nostre case. E poi c'è un fattore contingente, cioè che oltre alla nostalgia il motivo è economico. Uno che compra casa, magari in questo momento una casa appartenuta a qualcuno anziano che non aveva mai modificato quel pavimento, deve pagare il mutuo, la commissione di agenzia, il notaio, ci sono gli infissi, e compra la cucina, mette a posto il bagno, comincia a pagare le prime bollette, perché anche quelle, insomma, c'è poco da scherzare. Molti rinunciano a ulteriori spese e si tengono invece il pavimento che hanno. Buona occasione questa per, insomma, rivalutare quelli che sono stati degli elementi diciamo d'arredo di casa, dei complementi, delle finiture di casa che davano alle nostre abitazioni quel senso di personalità, di come si dice, di appartenenza. Ora vi faccio ascoltare un brano tratto da The Best of Zucchero Sugar Fornaciaris Greatest Hits del 1996. C'erano tre inediti in questo album, Niente da perdere, Eppure non t'amo, e anche questa, Menta e Rosmarino, Zucchero.

È un periodo ricco di impegni per Francesca Michelin, è appena uscito il suo nuovo singolo, l'abbiamo ascoltato, Una donna non può, ma poi voglio dire è uscito anche venerdì il suo nuovo album Magia Bianca, e con questo arriva un in-store tour per presentare tutte le novità contenute nel disco e insomma incontrare anche i suoi fan. Ma non solo, c'è lo Strega Comanda Summer Tour che è già iniziato e di cui trovate tutte le date sul nostro sito radioitalia.it, ma diciamo la parte più bella di tutta questa serie di impegni è che prestissimo Francesca sposerà Davide, il suo compagno. Le pubblicazioni sono già apparse nei comuni di origine dei due futuri sposi, a Bassano del Grappa, città natale di Francesca Michelin, e a Marostica, dove invece è nato il suo partner, per cui vedremo entro la fine dell'estate se sarà stanca oppure no. Intanto su Radio Italia solo musica italiana arriva Mahmood, ratatà.

0: Uno dei grandi successi degli ultimi anni per Mahmood era Ratatà. Sono le 13:41 e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Thank you.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X.

Irene Grandi, la tua ragazza sempre, e prima c'erano Olly e Giuli con Questa domenica. Allora, questa domenica lo sappiamo, la scuola è finita ormai da qualche giorno. Se vi è capitato di passare vicino a qualche istituto scolastico avrete sentito ragazzini e bambini che cantano ormai quello che è stato l'inno con cui celebravamo l'Italia. Ve lo ricordate? Il po po po po po po po. Loro lo cantano: è finita la scuola. E l'importante, diciamo, quando si tratta di scuola, di vita, di tutti i giorni, è pensare in grande. Così ha fatto Matteo, un ragazzo del liceo Farnesina di Roma, che ha scelto di celebrare l'ultimo giorno di scuola, come dire, in grande stile. Si è presentato a scuola con una limousine, vestito da re, con tanto di scorta al seguito, ovviamente destando l'interesse e lo stupore di tutti i suoi compagni, che hanno estratto i telefonini e hanno iniziato a girare i video di questo Matteo che scendeva dall'auto vestito da re con tutti i suoi servitori intorno. Li hanno pubblicati sui social e sono immediatamente diventati visualizzatissimi. Che dire, l'idea è piaciuta molto, aspettiamoci nei prossimi anni che qualcuno possa replicarla.

tequila guaranà. Prima LDIH7 con Poesie Clandestine, poi Guaranà di Elodie, e ne approfitto per salutare e ringraziare Edoardo Stanzini che si è occupato della regia per questa prima ora insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana. Gli subentra Antonio Larizza con il numero 10, pronto a segnare, diciamo, una rete nei nostri cuori con un po' di belle canzoni che sapientemente ci farà ascoltare, e poi la nostra redazione rappresentata oggi da Cristina Camporese. Sono le 14:01 e questa è Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: uscire.
1: Il nuovo singolo delle Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E prima invece c'era una canzone firmata da Ron e un grande successo di Lucio Dalla dal titolo Attenti al lupo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. La realtà supera sempre la fantasia. La scorsa settimana una commerciante che si trovava in comune a Bergamo per parlare con l'assessore alla sicurezza è stata derubata della sua bicicletta e lei ha commentato stupita: è davvero il colmo, sembra una barzelletta, non avevo neanche staccato il computerino dal manubrio perché mi sono detta vabbè, la leggo qui davanti con la catena, sono qui davanti alla sede del comune, ci sono tutte le telecamere, entro addirittura per parlare di sicurezza con l'assessore, chi volete che me la tocchi questa bicicletta? Insomma, tra le 17 e le 18 la bicicletta è sparita, l'aveva comprata 2 anni fa spendendo insomma anche una bella cifra, perché quella bicicletta era costata 8.000 euro. E poi ha commentato, dice: è incredibile, a mio figlio ne hanno appena rubata un'altra, mentre mia madre nella sua vita ha collezionato 30 furti di biciclette. Poi dice che uno decide di cambiare mezzo.
2: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: E questa era 100 messaggi di Lazza, l'abbiamo ritrovata insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
9: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Domani alle ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Questo era Battito, cantata da Fedez, e prima invece abbiamo ritrovato Ricordi insieme a Elisa e Blanco. Blanco che in questo periodo è impegnato, sta studiando per gli esami di maturità. Le aurore boreali e australi sono uno spettacolo della natura anche per chi avesse la fortuna di poterle guardare, poterle osservare dallo spazio. Un astronauta, attualmente in orbita intorno al nostro pianeta, ha condiviso un video dell'aurora australe a cui ha assistito dalla navicella. Ha raccontato: a differenza delle aurore che avevo visto in precedenza, questa danzava e serpeggiava direttamente sotto di noi, offrendo uno spettacolo davvero straordinario. In effetti, questa aurora è apparsa particolarmente intensa ed estesa e ha affascinato l'intero equipaggio. In rete trovate il video, se volete dargli un'occhiata sicuramente potrete vivere, magari non con la stessa intensità, anche voi questa emozione.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Aiello, questa era Sotto Sotto e prima abbiamo ritrovato Cesare Cremonini con Maggese dall'album omonimo del 2005. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Quando parliamo di statistiche spesso i numeri ci sono un po' indigesti, ma fotografano in qualche modo quella che è la nostra società attuale. Nelle famiglie europee oggi gli animali domestici sono più dei bambini. Per il 63% delle persone cani e gatti non sono semplicemente animali tenuti bene, sono dei veri e propri membri della famiglia. In un sondaggio condotto in Italia, il 17% ha detto di sentirsi più compreso dal proprio animale che da figli, amici e genitori. Il 17%. Un altro 51% considera gli animali domestici come una specie di surrogato delle relazioni parentali e amicali.

0: Bunker 44 con Pino D'Angiò, questa era Ma che idea su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Vasco Rossi con La Verità, e prima c'era Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali per Come nei film. Nei giorni scorsi Marta Donà, che è la manager di Angelina Mango e Marco Mengoni, ha pubblicato sui social un siparietto divertente, tra l'altro, tra i due, che ha accompagnato l'uscita del duetto tra i due artisti. Angelina e Marco sono molto amici e la complicità si vede anche nel cosiddetto making of di questa canzone Canto d'amore, uscita venerdì. Racconta l'esperienza comune di accettare la propria autenticità e anche della voglia di sbagliare senza sentirsi troppo in colpa. Il prossimo tour di Angelina Mango, Nina, canta nei teatri d'estate, parte il 17 luglio al Teatro Romano di Verona. Ora invece a Radio Italia Solo Musica Italiana parte il brano di cui abbiamo parlato, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: aspetta, che devo prendere i fogli perché faccio un po' fatica a riconoscere l'interprete qui.
1: Vuoi anche i miei?
0: Anche i tuoi, ecco. Va bene. Renato Zero, lo devo cercare?
2: Sì.
0: Credo di averlo trovato. Cercami di Renato Zero. Questa era tratta da Amore dopo amore, album del 1998.
1: Perfetto.
0: Molto
1: più
0: bene.
1: 10 più.
0: 10 più, grazie.
2: Stiamo
0: quindi
2: arrivando.
0: Saranno i voti, fine anno, ci saranno gli esami, c'è gente che si prepara. Ho visto Blanco che si sta preparando per gli esami di maturità, perché aveva lasciato un po' indietro gli studi, però ha deciso insomma di rimettersi in pista, di rimettersi in riga praticamente. Adesso in questi giorni si sta preparando, sta un po' studiando.
1: Aveva da fare.
2: Sì, ma ci sta.
0: Sì, ma è così, no? Come quelli che, non so, per un po' della loro vita hanno dovuto abbandonare gli studi perché per lavoro in quel momento lì, e poi magari arrivano a un certo punto e dicono: sai che c'è? Sono in pensione, quasi quasi mi prendo la laurea.
1: Esatto, e c'è un aumento di persone over, diciamo, 25.
0: Di laureati geriatrici. Laureati geriatrici, li chiamiamo.
2: Terza età.
0: Sì,
1: che ecco, scelgono di fare la seconda o addirittura terza laurea.
2: Vabbè, tanta roba comunque. Beh, sono i cantieri, ci si laurea in cantieri da una parte, ma quella è l'università della strada. Se poi vuoi effettivamente studiare, c'è anche quella, è la terza età.
0: Io non tengo manco le scuole superiori, di che vogliamo parlare qua? Vi lascio con Laura Giane ed Edoardo Prelle. Un saluto da Francesco Cataldo a Radio Italia, sono le 15.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, è una lista che non finisce mai, quella di Dito nella piaga. Aggiungo subito un fastidio comune a tutti noi ragazze, che è quello dei tacchi, dello star sulle punte. Mo mi tocca stare sulle punte perché ho messo il microfono troppo alto, non avevo il tempo per abbassarlo, quindi farò un po' ballerina di danza classica, un due tre. Poi di Radio Italia sulla musica italiana. Sì, è un mio amico di Catanzaro che un giorno se ne esce dicendo un due tre plie,
2: con l'H al fondo ben pronunciata. Comunque fa piacere in questa domenica di Radio Italia solo musica italiana. Buongiorno amici, fate tantissime cose, ce le avete già scritti al 331 995 0095, tra cui Francesco, che sta facendo una di quelle cose non piacevolissime.
1: Ma infatti noi oggi vogliamo iniziare condividendo un traguardo appunto di un nostro ascoltatore che sta pitturando la casa che ha appena comprato. Bravo Francesco, grande, sicuramente è un gran bel traguardo che immagino tu abbia sudato, magari anche condiviso con qualcuno, con qualcuna, e voi mi fate compagnia come al solito, grazie, siamo qua per quello. E lo specifico ci tenevo a leggerlo perché Francesco è un calabrese,
2: sì,
1: trapiantato a San Bonifacio, che se è il San Bonifacio che intendo io, provincia di Verona, vicino a casa mia.
2: È quello che poi posso dire, San Bonifacio è uno di quei insomma paesi, città che scritti così sanno di mare, no? Tipo Bocche di Bonifacio, Corsica,
1: no.
2: In realtà c'è la truffa, tipo Novi Ligure, ti aspetti il mare? No, è in Piemonte, tra l'altro, quindi non si capisce bene.
1: C'è una canzone che è la colonna sonora di tutti i trapiantati al di fuori del proprio paese, scritta e cantata da Serena Brancale, Levante ed Elie, si intitola proprio Al mio paese.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Un inno alla vita firmato proprio da Jovanotti, questa è la sua Fango.
1: Una delle canzoni più complicate, perché bisogna complicarsi la vita e dire io lo so che non sono solo anche quando sono solo.
0: Che non so che non sono solo.
1: Dai, no, per essere precisi. No. Ci sta. Io mi dissocio.
0: Vabbè, chiedo scusa, si scherza ovviamente, amici.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Disney e Pixar presentano
10: Jessie, pronto?
11: Woody.
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Il supermercato è in chiusura.
16: Abbiamo dimenticato l'acqua.
17: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Fez è sempre bravo a lasciarci quella lacrimuccia che pende con la fine delle sue canzoni. Abbiamo appena ascoltato qualcosa di grande a Radio Italia, solo musica italiana. Un grandissimo avvenimento a proposito di qualcosa di grande sono i mondiali di calcio di quest'anno. Ricordiamo, si stanno tenendo in questo momento in Messico e regola di tutti gli impianti sportivi in generale, lo stadio Azteca di Città del Messico non è da meno, è quello che è vietato introdurre bevande alcoliche.
1: Meno male, se no chissà che caos succederebbe durante le partite. Un uomo ha però deciso di utilizzare la sua creatività per ovviare a questa regola, quindi per cercare di portarsi dentro un goccetto di alcol,
0: sì,
1: insomma,
0: la
1: partita. Come ha fatto? Ha, diciamo, creato un nuovo smartphone.
0: Sì.
1: E direte, ma come, in guess sense? Nel senso che immaginatevi un classico smartphone, ok? Sotto, dove c'è l'attacco del caricabatterie,
0: dello spinotto.
1: Non c'era lo spinotto vero.
0: No.
1: Quindi questo spinotto si apriva e da lì usciva.
0: Per spiegare letteralmente cos'è, ha fatto una fiaschetta a forma di smartphone, no? Abbiamo presente, c'è questo video ovviamente in cui si vede bene la transizione in cui dallo smartphone si passa a un bicchiere dove viene versato dentro un liquido. Siamo in Messico, si parla di alcolici, siamo abbastanza sicuri che si parli di tequila comunque. Vabbè, però quel goccetto lì comunque, anche solo per la creatività, che gli devi dire a questo?
1: Sì, esatto, non replichiamolo gentilmente, però bisogna riconoscere effettivamente la fantasia e anche la tecnica, perché per realizzare comunque una roba del genere bisogna essere anche pratici,
0: bisogna trovare anche i materiali, non è facile, per farsi quel goccetto lì.
1: Meno 5 giorni all'uscita del nuovo album di Ultimo, che si chiama Il giorno che aspettavo.
0: Direi con quello che lo aspetta a Tor Vergata quest'estate. Intanto ascoltiamo proprio la sua Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: È stata una settimana d'oro quella appena passata per Annalisa, o meglio di platino, visto il colore del disco che ha appena raggiunto esibizionista, ovvero la canzone che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana. E poi Annalisa è stata anche ospite di Rama al suo concerto allo Stadio San Siro.
1: Restiamo proprio a San Siro, perché anche qui è il posto del suo unico concerto che ha annunciato per quanto riguarda il 2027, data 12 di giugno. Lei ha già scritto anche sui social: sono carica come mai prima, avete un anno per prepararvi. Secondo me anche lei avrà tutto il suo tempo, ma il pubblico non vede già l'ora, è troppo un anno.
0: Come no, c'è Arisa, Radio Italia, Solo Musica Italiana con Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: 46 candeline quelle spente quest'anno da questa canzone di Gianni Togni, per essere precisi, luna.
1: Attenzione, stanotte precisamente le 2.53, perché c'è la luna nuova in Gemelli, che è la luna che favorisce i nuovi inizi, quindi mi raccomando, non fate troppi danni, quindi ascoltatori, ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, avvisati.
0: Stanotte dormite alle 2.53, che è meglio.
1: Mi raccomando.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.

0: 100%. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.

0: mai più.
1: Noemi ci fa una bella domanda. Tu cosa fai questa sera? Ma non so, magari una cena, poi si esce, si va a bere qualcosa, si va a ballare,
2: vai,
1: si va a fare serata
2: alla scoteca? Perché ormai non si capisce più se la discoteca sia, diciamo, un appuntamento classico della sera oppure della domenica pomeriggio ai miei
1: una
2: tempi
1: volta.
2: Adesso anche della domenica mattina. E pare che, immagino anche tra gli ascoltatori più giovani di Radio Italia Solo Musica Italiana, la discoteca possa essere sostituita con un'attività fisica che
1: sì,
2: fa bene, che si chiama correre.
1: Ah, ecco, perché comunque qua lasciava già un attimo di spazio.
2: Ma non quella corsa da soli, tristi, sudati, affaticati. No, la corsa insieme, perché bisogna anche sostenersi in qualche modo.
1: Sì.
2: E per questo c'è Strava, una piattaforma dedicata proprio allo sport e al fitness, che conta tanti utenti in giro per il mondo.
1: Soprattutto molto giovani comunque, perché la corsa sembra essere lo sport più praticato dell'anno, no? Secondo alcune recenti stime. Però quello che vogliamo analizzare attentamente è che non è che è soltanto per ricondividere i percorsi online e far vedere quanto corriamo, cioè andare a correre adesso, proprio come la discoteca, serve per andare a rimorchiare, un po' a cuccare,
2: per acchiappare, beh
1: sì,
2: però può essere utile anche per, diciamo, sentirsi meno criticati, perché quando si mettono, no, tipo le mappe del
1: sì,
2: percorso che si è fatto sui social classici, un po' ti dico, vabbè, questo vuole tirarsela, no, invece li puoi condividere, quindi condividere con chi ti capisce.
1: Ma poi i corridori sono cattivi, bisogna capire anche, ti guardi e fa, ma che tempo hai fatto per fare questi chilometri? Io ce l'ho qualche amico che è così, è piuttosto non lo condivido, guarda, a quel punto lì. C'è Fabrizio Moro, la sua Niente da perdere.

0: Ma che bello sarebbe avere la bacchetta magica oppure il tasto con scritto sopra stop, dimentica, che lo schiacci e si risolve tutto e dimentichi tutto quello che vuoi dimenticare. E invece no, bisogna fare fatica.
1: No, ma tanto non potresti, perché poi poi ti dimentichi di avere il tasto quando ti riserve dopo.
0: Però vedi, ha ragione Tiziano Ferro col disco che contiene questa canzone, che nessuno è solo. Quindi insomma, in qualche modo si fa. Dai.
1: Soprattutto voi, perché siete in compagnia di Radio Italia Solo Musica Italiana, dove in questo momento sono le 16:02.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Israele bombarda il sud di Beirut in risposta agli attacchi di Hezbollah. I raid dimostrano che gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, accusa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. Per Trump la firma dell'intesa con l'Iran dovrebbe arrivare in giornata, ma si attende la decisione finale di Teheran. Possibili passi avanti sul nucleare, Hormuz e sanzioni. Gli 80 anni del presidente americano alla vigilia del G7, tra i festeggiamenti alla Casa Bianca e combattimenti di 14 atleti in un'arena, polemiche per il costo dell'iniziativa. Meloni critica sul patentino antifascista per la piccola e media editoria. Vannacci si allinea e censura, dice. A Roma si chiude la due giorni della costituente di Futuro Nazionale. Un 17enne uccide la zia nel veneziano e lancia il cadavere nel fiume. Il ragazzo ha confessato il movente sarebbe legato a dissidi familiari. Il corpo non è stato ancora trovato. Giallo a Milano sulla morte dell'interprete Roberto Guerrino, trovato senza vita nella sua abitazione con ferite al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri. Prima notte fuori dal carcere per Alberto Stasi, affidato dopo 10 anni e mezzo ai servizi sociali. Domani su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Mondiale, esordio amaro per Brasile e Turchia, vincono Scozia e Australia. Formula 1 in pista a Barcellona, la gara in diretta sui canali Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pensando a quello che potrebbe essere un passo di danza sul volo di Zucchero, sarebbe un qualcosa di troppo leggero, leggiadro, in cui quasi i piedi non toccano terra.
1: Ma sì, proprio... su questo tappeto d'archi pazzesco mi è venuta una voglia, non so se anche a voi, all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana, di fare tipo un passo a due come era ai tempi di Garrison e Steve LaChance, quelle coreografie in cui poi c'è la ballerina che prende la rincorsa, no? E vola, fa la presa ad Angelo e poi vabbè.
0: Qualcuno la prenderà.
1: Finisce all'ospedale. No,
0: vabbè, no, all'ospedale no.
1: A proposito di balli, poco fa parlavamo delle discoteche, insomma, che non tutti apprezzano, tipo i giovani preferiscono andare a correre piuttosto che andare a ballare. Qui c'è un giovane ascoltatore di 68 anni, Guido da Taranto, che ci assicura che le discoteche invece, al contrario, over 40, funzionano alla grandissima.
0: Sì, sì, sì, ogni sabato puro divertimento anche lui, però per collegare, dicevamo che prima la discoteca serve proprio per cuccare, no? Quindi quel funziona alla grande, io leggendo tra le righe, vedo anche comunque per andare a divertirsi.
1: No, perché comunque il ballo è un'arte che unisce.
0: Esatto.
1: A Milano, per esempio, c'è un posto che è una balera a tutti gli effetti, dove si uniscono veramente tantissime età. E mi è capitato di andarci tempo fa e di ballare con un signore che comunque aveva sui 75. Ero stravolta a fine serata, mamma mia!
0: Vedi, noi continuiamo a ballare a Radio Italia solo musica italiana in compagnia di Laura Gian ed Edoardo Prelle, ancora fino alle 17.
2: Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ma appunto e basta, l'amore non mi basta.
1: E che vuoi oltre all'amore? Dai, già quello comunque è tanta roba, no? Cioè, basta anche quello. Appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: 100%.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
0: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: sta conquistando l'estate 2026, Ira Mamma a colpi di cabane conquisterà anche il palco del Foro Italico a Palermo domenica 28 giugno, dove Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: E sul nostro palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, avremo Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
0: Dove potrete seguire Radio Italia Live il concerto? Ovunque, perché sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV che è il canale 70, in streaming audio e video sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E non solo, perché vivrà ovviamente anche su tutte le nostre pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea anche su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. Specifichiamo anche che per assistere allo spettacolo sarà poi necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti a partire dalle ore 12 di domani, lunedì 15 di giugno, fino a esaurimento posti.
0: Per essere presenti c'è anche un hashtag ufficiale che è Relive e poi c'è il nostro sito aggiornatissimo radioitalia.it. Ricordiamo anche un'informazione molto molto importante, che l'evento è gratuito, quindi niente soldi, pam pam.
1: Eccoli.
0: C'è Mahmood.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: a che fare con dei clienti, quindi nessuno si è lamentato. Ma è successo un fattaccio che ha a che fare con un loro collaboratore, collaboratore che non è umano,
1: no,
0: ma è molto utile, fondamentale in certe situazioni, il robottino aspirapolvere.
1: Proprio lui, di quelli che comunque fanno lo scanner di tutto quello che è il negozio, puliscono in autonomia e poi rientrano alla loro colonnina. Cosa succede? Che questo robottino però, oltre ad aver pulito, ha pulito un po' troppo bene ed è uscito addirittura dal negozio fino a che se n'è andato, è scappato via, non aveva neanche finito il suo turno oltretutto, e fino adesso non sono ancora riusciti a ritrovarlo, quindi si pensa che stia vagando fuori, lontano dalla pizzeria, e che si sia scaricato nel frattempo, quindi non si riesce neanche a capire dove sia, geolocalizzare.
0: Ma dai, ma quanti chilometri può fare, quanti metri forse può fare un robottino se non ce l'ho a casa? Però credo che siano abbastanza limitati, cioè non penso che abbia fatto il giro del paese, per esempio.
1: E se qualcuno l'avesse rapito? Come la mettiamo? Può anche essere.
0: Beh, il proprietario della pizzeria si è dato da fare, ha appeso dei volantini, un po' come si fa per esempio quando purtroppo si perde il micetto, sì, il cagnolino, e la foto però quella del robottino fuggitivo.
1: Clamoroso. Comunque c'è anche una bella ricompensa per chiunque dovesse trovarlo nelle vicinanze o anche lontano, che è quella di una deliziosa pizza, però attenzione, a scelta, quindi sì, proprio quella che vuoi, vai lì, gliela chiedi, gli dai il robottino, finito.
0: Io adesso non vorrei fare l'uccello del malaugurio,
1: però
0: secondo me qualche cliente di quel martedì 9 di giugno magari adesso ha un pavimento splendido, splendente.
1: Adesso sì,
0: vorrei dire, però.
1: Metti che quel cliente a casa ha la torretta ma non aveva il robottino.
0: Guarda, in certi casi fidarsi è bene, ma farsi qualche domanda ogni tanto
1: è meglio.
0: Anche meglio, eh.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Parti, e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatino!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Ah!

0: Gali con Casa Mia. Non so se anche a voi all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana nelle ultime settimane vi è capitato di notare che in alcuni supermercati si crea una nuova fila, che non è quella alla cassa quando vai a pagare, ma è quella nel reparto ortofrutta, specie davanti alle ceste dei meloni e delle angurie.
1: Anche lì arriva gente che inizia a guardarlo, a toccarlo, che lo ascolta come fosse una conchiglia per sentire il rumore del mare, per capire se effettivamente poi è maturo o non è matura sta anguria, sto melone per essere precisi.
0: Fino ad adesso abbiamo avuto quattro elementi chiave per capire qual è il melone perfetto. Il peso, quindi tu lo prendi in mano e lì piccoletto, ma per un finto magro, pesa tantissimo. Il profumo, quindi lo senti, è dolce, intenso. La buccia, che deve avere delle venature beige, non troppo verdi, e poi deve essere leggermente morbido alla pressione. Ma c'è un altro trucchetto.
1: Questo qua secondo me è quello definitivo, perché ci vuole l'occhio esperto per prendere il melone giusto, effettivamente maturo. Cosa succede? Bisogna guardare intorno al picciolo e vedere se effettivamente c'è una piccola cicatrice, come una fessura, no? Perché lì si capisce che effettivamente, se fosse ancora sulla pianta, sarebbe il momento esatto in cui il melone può essere staccato, perché è arrivato al punto massimo di maturazione, quindi vuol dire un po' prima che cada dalla pianta, però proprio quello lo rende buono, perfettamente dolce, succoso e non farinoso.
0: Questo è un trucco che ci ha
1: insegnato,
0: si è svelato un agronomo. Io da domani, anzi da oggi pomeriggio, andrò a vedere in tutti i reparti ortofrutta, che lì a cercare la cicatrice vuol dire che è un ascoltatore o un'ascoltatrice di Radio Italia Solo Musica Italiana. Tutti a cercare il melone perfetto.
1: Sappiate che noi vi osserviamo soprattutto quando siamo in giro, perché capiamo effettivamente se ascoltate i nostri consigli o meno.
0: Ci sono i The Colors con Rolling Stones.

0: La voce è quella di Gianna Nannini, la sua I Maschi. Noi invece abbiamo le nostre femmine, perché ci ha raggiunto in studio la nostra Francesca Amendola, qui a farci compagnia. Ciao Fra.
1: Eccoci, ciao, ciao Laura, ciao Edoardo. Insomma, una domenica scoppiettante. Perché?
2: Sempre.
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché siamo pronti per seguire le avventure di tanti artisti e artiste. Sì. Noi, ieri ne ho parlato attraverso i social, noi andiamo un pochino a vedere cosa combinano per poi i live, rivelano nuove canzoni in arrivo e appunto che cosa faranno nei vari concerti. Ma soprattutto...
0: Soprattutto.
1: Ma si chiude una settimana.
0: Ah, ok. Perché c'era un discorso del fuori onda che ho detto lo affronteremo, non lo affronteremo.
2: Se Laura, si parla di sport, io
1: la
2: chiedo...
1: domenica è il giorno dello sport,
2: sì,
1: è vero,
2: appunto.
1: Laura. Io però c'è qualcosa da seguire che tu mi consigliavi.
0: No, e ormai siamo nel ballo. Va detto, Laura, prego.
2: Allora,
0: prego.
2: Parlavamo dei mondiali, no? Oh. E io dicevo che seguo i mondiali, certo, e con particolare attenzione la squadra del Curaçao.
0: Sì.
2: Ma perché c'è un motivo? Cioè, non, sia perché sono dei bei ragazzi,
1: bravi,
2: ma anche perché
1: ragazzi
2: fanno delle belle coreografie, insomma.
1: Da vedere, coreografie. Assolutamente, guarda, sarà sicuramente il fenomeno social dei prossimi
0: adesso
1: giorni.
0: Si dice coreografie, non sapevo che hanno cambiato il modo di dire.
2: Ma voi potete mettermi così in imbarazzo con i nostri ascoltatori di Radio Italia?
1: Hai aperto
2: italiana
1: veramente una bellissima parentesi che magari approfondiremo poi con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché magari ci sarà qualcuno che potrà dirne di più, insomma.
0: Certo.
2: Benissimo, le prossime due ore con Francesca Amendola, grazie Antonio Larizza, la regia, Cristina Camporesi in redazione. Ciao a tutti, sono le 17:01.

canzone di Sal Da Vinci, Poesia, su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola. Saremo insieme fino alle 19 con Antonio Larizza in regia, c'è Simone Berdardi in redazione, e pochi istanti fa abbiamo salutato i nostri Laura Gian ed Edoardo Prelle, che ritorneranno il prossimo weekend, con cui in onda e fuori onda si chiacchierava, insomma, di argomenti da fine settimana. Voi che

0: Binate di bello. Visto che abbiamo con Laura toccato l'argomento calcio, mondiali, sport, attività varie, balletti inclusi, che poi ovviamente vanno virali sui social, fatemi sapere se anche voi avete colto, diciamo, qualche piccola coreografia della squadra del Curaçao, che appunto è in gara ai mondiali. No, però loro sono bravi, sono belli, hanno dei movimenti fluidi. Bisogna guardare e imparare e ripassare. Tra l'altro, invece, come dicevo prima, Laura ed Edoardo, questa notte si è conclusa con l'ultima partita, ha vinto la squadra di New York l'anello NBA, praticamente tutta la città di New York è impazzita e noi sappiamo che a New York abbiamo tanti ascoltatori, quindi se eravate lì o siete stati per strada, avete qualche foto, sapete che dovete fare, me la dovete mandare 331 995 0095. E a proposito di balli, qui abbiamo un bellissimo tango, tango è il titolo della canzone di Tananai che stiamo per ascoltare, che era stata rivelazione del Festival di Sanremo 2023 e arrivò fino al quinto posto.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Si intitola Epopea, la nuova canzone di Dolce Nera su Radio Italia, solo musica italiana. Tra i primi messaggi che stanno arrivando, un bellissimo modo per partecipare a dei concerti, a dei live e festeggiarli, o per compleanni o per esempio per chi sta per sposarsi e quindi si fa l'addio al novilato. Allora, non posso salutare chi mi ha mandato un messaggio, però c'è qualcuno che è in strada, non vogliamo rovinare la sorpresa. Infatti io adesso vi parlo di un altro concerto e di un altro artista, ok? Siamo d'accordo? Parliamo di Vasco Rossi e con la canzone che stiamo per ascoltare, che è Stand Innovation, titolo che è la definizione perfetta di quello che sta accadendo in occasione delle date del Vasco Live 2026. Radio Italia, solo musica italiana, e la radio ufficiale del tour. Eccolo qua, Stand Innovation, Vasco Rossi.

0: Questo è il finale della canzone di Vasco Rossi, Stand in Ovation, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto!
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Loré, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Disney e Pixar presentano
14: Jesse, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: volta.
1: Come un tuono la canzone di Rose Villain e Gue su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nel Lazio sulla statale 2 via Cassia c'è un incendio sull'incrocio di Bolsena. In Toscana, statale 73 Senese Aretina, coda veicolo in avaria sull'incrocio Le Ville, direzione Monte Pescali, strada statale 1 Aurelia. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa incendio presso l'incrocio di Zollino, direzione incrocio Padova. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo Fisciano a 2A30, direzione raccordo autostradale di Salerno. Nelle Marche, sulla statale 78 Picena, traffico rallentato, pulizia del manto stradale sull'incrocio Pian di Pieca, strada statale 502 di Cingoli, direzione incrocio Taverna Piccinini, strada statale 4 Salaria. In Basilicata, sulla statale 93 Appulo Lucana, il traffico è rallentato causa perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Posta di Gaudiano, strada statale 529 dell'Ofanto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Volevo capire, Madame con Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che abbiamo parlato proprio in apertura dello sport, insomma, che in genere si segue, si fa, lo si pratica soprattutto nel fine settimana, vi ho chiesto, beh, insomma, ditelo con un titolo.

selezionato i campioni accanto a colossi, pensate, Lionel Messi, LeBron James, Cristiano Ronaldo, e in questa lista c'è ci sono i nostri Jannik Sinner, che al netto del ritiro a Parigi è il numero uno del tennis e ha vinto 4 degli ultimi 10 slam, e insieme a lui anche Andrea Chimi Antonelli, che vincendo gli ultimi 4 Gran Premi di Formula 1 è il più giovane pilota della storia a guidare la classifica del mondiale. Torniamo alla musica, ma la vita, coma cose. Mona Lisa.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose, ma la vita su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di live, di grandi appuntamenti, parliamo di Gianni Morandi che non si ferma mai. Dopo il tour terminato a maggio nei Palasport è pronto per il nuovo viaggio musicale C'era un ragazzo estate 2026 che lo vedrà impegnato per tutta la stagione estiva. Sono 15 gli appuntamenti a cielo aperto in cui il Gianni Nazionale riproporrà sia i grandi classici del suo repertorio sia i pezzi più recenti e continuerà i festeggiamenti per i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh.
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in questa nuova canzone che è uscita proprio fresca fresca venerdì. E beh, loro due hanno dimostrato davvero una grande complicità ed è anche molto evidente se vi capita di vedere il video che è in rotazione su Radio Italia TV. E adesso invece, guarda, questa è la canzone perfetta, no? Quando tu sei di domenica pomeriggio, stai pensando tante cose, però magari insomma ognuno ha le energie che ha, le risorse che ha e bisogna accettarsi per quello che si è. Io vi voglio dedicare questa canzone. Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di su.

Italia, solo musica italiana, un colpo all'anima, la canzone di Ligabue. Parliamo proprio di Ligabue, che è arrivato a metà dei suoi concerti negli stadi per questa estate. Archiviata a Bibione, che era la data zero, e Roma, Liga si esibirà mercoledì a Torino e sabato 20 giugno a Milano. Da settembre poi ci sarà il gran finale, 15 città e 15 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni notte speciale e irripetibile. È una grande festa che partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all'Arena Santa Giulia di Milano, ultima data live di Ligabue per quanto riguarda il 2026. Adesso c'è la canzone di Blanco con Elisa, questa è Ricordi.

Adriano Celentano, Per Averti su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, Per Averti farei di tutto, beh insomma ci sono delle cose, no, che ciascuno di noi ha dei limiti, però adesso io vorrei aprire questa bella parentesi parlando di caffè. Voi lo prendete il caffè? Dolce, amaro, macchiato, che siete proprio il delirio dei poveri che lavorano al bancone del bar. Allora attenzione perché abbiamo una notizia interessante. Intanto in regia io oggi ho il mio amato Antonio Larizza, ma voglio salutare anche il nostro amato Andrea Arienti. Andrea Arienti, non so se è un fonico che sta qua, e ogni volta che si prende il caffè, allora chi lo prende amaro, lui dice testuali parole: ogni volta che c'è qualcuno che prende il caffè amaro te lo deve sempre dire, ti deve pure spiegare il perché, come ha fatto eccetera, e anche chi ha fatto il liceo classico te lo deve sempre dire. Ciao Andrea, con simpatia ti salutiamo, però questa notizia in qualche modo conferma certe teorie, perché infatti secondo la scienza e la psicologia bere il caffè amaro significherebbe molto più di quanto sembra. Diverse analisi, per esempio, sostengono che chi lo sceglie tende a prediligere la semplicità nella vita quotidiana, lasciando perdere inutili complicazioni a favore di ciò che è veramente necessario. Altri studi di comportamento suggeriscono che chi tollera o preferisce il gusto amaro avrebbe maggior capacità di autocontrollo. Accettare un gusto più intenso, meno dolce, dimostrerebbe una predisposizione a gestire meglio la fatica, la routine e gli obiettivi a lungo termine. Quindi in qualche modo, quando qualcuno ti dice "ah, io lo prendo amaro, amaro come la vita", no, tutte queste frasi che voi sentite, il motivo gli scienziati in qualche modo ce lo stanno anche spiegando. So che vi ho fatto venire voglia di caffè, però noi adesso abbiamo una... No, il caffè non ve lo posso portare, ragazzi, e non esageriamo. Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: e questa è la loro prima collaborazione. Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo. Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Domani alle ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: su Radio Italia, sono Musica Italiana, la canzone, scusatemi, di Fulminacci, Stupida Sfortuna. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana. Il traffico rallentato tra Firenze Nord e Bivia 1, variante, traffico sostenuto in direzione Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, traffico rallentato alla barriera di Milano Est, direzione Torino. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, rallentamenti tra Busalla, Isola del Cantone, causa lavori in corso, direzione Milano. In Toscana, sulla statale 73 Senesi Aretina, rallentamenti sull'incrocio Leville, direzione Montepescali, strada statale 1 Aurelia. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, per incendio, possibili rallentamenti sull'incrocio di Zollino, direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

la canzone di Elodie, Black Nirvana, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Allora, dato che ieri abbiamo accennato all'argomento maturità, ricordi romantici di questi esami, è periodo adesso, è il tempo degli esami, allora c'è poco da dire, insomma, c'è poco di romantico, perché chi adesso sta preparandosi per l'esame sicuramente quel filo di ansia. Allora adesso noi condividiamo la nuova rubrica che si intitola Bugie Storiche, e infatti sì, ci sono delle bugie storiche a cui molte persone credono ancora oggi. Allora intanto ne segnaliamo qualcuna. Per esempio, Napoleone Bonaparte era estremamente basso, e in realtà no, aveva un'altezza media per la sua epoca, cioè intorno al 1,70 m. Furono i britannici a diffondere la diceria che fosse basso per ridicolizzarlo. Altra: la grande muraglia cinese è visibile dallo spazio. Non è così, gli astronauti hanno dichiarato che è appena distinguibile dall'orbita terrestre. Eccone un'altra ancora: usiamo solo il 10% del cervello. Non è così, è un mito nato da interpretazioni errate di vecchi studi. E infine, Cristoforo Colombo scoprì l'America, e no, in realtà i vichinghi ci arrivarono 500 anni prima di lui. Se volete approfondire, vi segnalo una serie TV, la potete vedere questa estate, che Vikings, bella e rinfrescante, perché è tra i ghiacci, c'è il mare, e guardatela, perché insomma, e io ho una visione romantica, che volete, insomma, di questi. Beh, fatemi sapere insomma se i vichinghi vi appassionano. E a proposito di romanticismo, Tommaso Paradiso, I Romantici, su Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: La canzone di Tommaso Paradiso e i Romantici su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100%.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
0: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina, scegliamo.

sappiamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. E per chiudere l'argomento esami e maturità, visto che ne stavamo parlando, beh, vi chiedo, magari ecco, prendetevi un po' del tempo, dei giorni, magari il prossimo weekend mi farete sapere, ma voi con i compagni della maturità, della scuola, insomma gente di anni e anni fa, vi vedete ancora? Organizzate qualcosa? Fatemi sapere. A proposito di belle amicizie che durano parecchio, c'è una bella notizia che arriva da Milano, e qui però la storia è di un'amicizia che dura ben un secolo. Allora, protagonisti sono Giuseppe e Costantino, sono due signori che hanno festeggiato insieme i 100 anni di età e si conoscono da quando avevano 6 anni, hanno vissuto insieme tante esperienze, condiviso tanti momenti, e ci sono anche delle foto che testimoniano i vari momenti, insomma, in cui loro erano insieme. E ora Giuseppe e Costantino sono ospiti in una struttura che se ne prende cura, e proprio lì hanno celebrato insieme il compleanno con tanto di torta e palloncini. A proposito di festeggiamenti, per i bei numeri parliamo di Annalisa, che ha raccolto 170.000 spettatori grazie ai tanti live nei palasport degli ultimi mesi. Il prossimo anno arriverà la sua prima volta a San Siro, ce l'ascoltiamo subito, questa è Maschio.

e sul finire Negramaro, Nuvole e Lenzuola su Radio Italia, solo musica italiana. Eh sì, siamo qui a chiudere titoli di coda, ma non solo, qua la serata va avanti. Intanto io vi saluto, vi ringrazio davvero tanto, vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa nuova settimana, ne riparleremo il prossimo weekend. Intanto grazie ad Antonio Larizza in regia, Simone Bernardi in redazione e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:00.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Israele bombarda il sud di Beirut in risposta agli attacchi di Hezbollah, raid anche a Gaza. Gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, accusa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. L'attacco in Libano non sarebbe dovuto accadere, commenta Trump, che sperava nella firma nel giorno del suo 80° compleanno, telefonata tra il leader della Casa Bianca e Putin. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, dice Vannacci chiudendola a 2 giorni della costituente di futuro nazionale. Critiche bipartisan alle parole del generale. Un 17enne uccide la zia nel veneziano e lancia il cadavere nel fiume. Il ragazzo ha confessato, il movente sarebbe legato a dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Giallo a Milano sulla morte dell'interprete Roberto Guerrino, trovato senza vita nella sua abitazione con ferite al volto e alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. Prima notte fuori dal carcere per Alberto Stasi, affidato dopo 10 anni e mezzo ai servizi sociali. Domani su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Il referendum in Svizzera sul limite a 10 milioni della popolazione vince no con oltre il 55%, bocciato il quesito promosso dal partito di ultradestra. Formula 1, Hamilton vince a Barcellona davanti a Russell e Norris, fuori Antonelli e Leclerc. Mondiali, esordio amaro per Brasile e Turchia, vincono Scozia e Australia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolare.

0: Dati addensamenti sul Triveneto orientale, i cieli si presenteranno ancora sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci, in rara estensione alle alte pianure. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
2: Buonasera, buona domenica sera a tutti.
3: E benvenuti nel meglio delle Buone Nuove con noi, Savie Montieri e Cici, e salutiamo in regia Larizza, Antonio Larizza. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio, buonasera Cici.
4: Buonasera, buonasera anche da parte mia. Buona domenica, siamo prontissimi anche questa sera per riascoltare quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante la settimana.
2: Sì, sì, sì.
4: Con le loro gags.
2: Le gags, sì, quelle, quelle che di solito ascoltiamo al mattino, nelle Buone Nuove del mattino, che vanno in onda come sempre da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
3: su Radio Italia, solo musica italiana.
5: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: sei tu.
1: Intanto si sta avvicinando il momento dei mondiali, evento che nel Regno Unito è vissuto con un po' di preoccupazione. Per la partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Croazia il 17 giugno è previsto un consumo di energia elettrica altissimo.
2: La domanda di elettricità raggiungerà il suo picco nell'intervallo, quando i tifosi, tenendo il proprio televisore acceso in vista del secondo tempo, apriranno i frigoriferi per prendersi una birra o accenderanno i bollitori per farsi un tè.
1: Ecco, secondo le previsioni il consumo di energia potrebbe aumentare fino a 800 megawatt durante la partita, superando il picco di 600 megawatt registrato durante la vittoria dell'Inghilterra ai mondiali del 1966.
2: In ogni caso, nulla a che vedere con il record della semifinale del 1990 tra Inghilterra e Germania Ovest, quando la sconfitta ai rigori provocò un picco di consumo di 2800 megawatt, equivalente all'accensione simultanea di oltre 1 milione di bollitori. Pensate un po', e chissà come la stanno vivendo questa attesa in Inghilterra. Io direi di collegarci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, siamo a Londra. Siamo a Londra, quindi Carlo.
4: Hello.
3: Ciao Carlo, come stai?
4: Ricordo perfettamente quella sera del 1990, semifinale Inghilterra-Germania Ovest. E quando dissi a mia madre non accendere bollitore e lei lo accese.
3: Oh no. E cosa è successo?
4: Andò via la corrente.
2: Ma come?
4: Io ero sotto la doccia. L'acqua diventò subito gelata.
2: No.
4: Dopo mie varie imprecazioni in tutte le lingue del mondo, infilai accappatoio e andai giù in cantina di Buckingham Palace a tirare su contatore, non prima di aver incrociato lo zio Nicholas steso fra le damigiane di gin, ubriaco perso, come al solito. Scusate, leggo che Harry e Meghan sono pronti a lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi in Australia. Un cambiamento ben visto anche da noi della famiglia reale, perché così sono ancora più lontani.
3: No, dai.
4: In Australia, dove tra l'altro hanno festeggiato mio compleanno.
3: Compleanno?
4: Tutti i giorni si festeggia mio compleanno. Anzi, scusate, leggo un vostro SMS o WhatsApp. George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet, i nipoti, fanno gli auguri a nonno Carlo. Sempre mio compleanno. Tra l'altro si è appena sposato anche mio nipote, il figlio di Anna, mia sorella, Peter Phillips, con l'infermiera Harriet. Sapete cosa ho regalato loro per le nozze? Un bollitore.
5: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

bisogno

0: il meglio delle buone nuove, Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare.
0: Come ha cantato Vittoria con la sua mamma.
2: Chiamo io, chiami tu. Che chimo che c'è stasera? Chiedi dove sei?
3: Dove?
2: Sono io, sono tu. Tanto non ne vale la pena.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: A chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jesse, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Decathlon prima.
11: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, nel Lazio sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Colleferro e il bivio 1 diramazione Roma Sud, traffico intenso in direzione Milano. In Emilia-Romagna code a tratti tra il bivio 1 variante Sasso Marconi, traffico sostenuto sempre in direzione Milano. In Emilia-Romagna code a tratti tra Parma e Fiorenzuola, traffico intenso in direzione Milano. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Abbadia Lariana, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Lazio, statale 148 Pontina, rallentamenti, il traffico è intenso tra l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'incrocio via Decima Castel Porziano, in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Nel Veneto, statale 434 Trespolesana, possibili rallentamenti presso l'incrocio di Zevio, direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto. Ciao,
1: eccomi
0: Roberto.
1: Qua. Buonasera a tutti, buona domenica sera.
0: Grazie
1: a tutti. Ho per voi una frase meravigliosa di EDR che dice: non dare mai peso alle parole che vengono dette, valuta sempre la bocca da cui escono.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
6: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale della stagione estiva e molti staranno già pensando alle vacanze nelle varie località balneari. E c'è qualcuno però che non ci saremmo mai aspettati avesse passato delle giornate al mare. Si tratta di Mauro Corona, che a carta bianca ha raccontato delle sue non proprio esaltanti esperienze marittime. Proviamo a sentire se ci racconta qualcosa di più. Buongiorno Corona.
1: Ma guardi Bianchina, ci sono stato tanti anni fa a Rimini, ci ho portato i miei figli quando erano piccoli, ma è stata un'esperienza tragica, Bianchina.
0: No.
1: Sembrava quando mio nonno mi raccontava lo sbarco in Normandia.
0: Ma no, Corona, adesso non esageri.
1: Praticamente la stessa cosa.
0: Ma come?
1: Una spiaggia immensa, piena di tedeschi, con la differenza che invece delle granate tiravano le granite,
0: ma no.
1: la confusione era la stessa, Bianchina.
0: Ma insomma, i tedeschi erano lì per altri motivi rispetto alla Normandia, comunque.
1: Anche lì ci sono dei nemici da sconfiggere, cara Bianchina.
0: Ma no.
1: Ma non sono i tedeschi, sono i bambini.
0: Ma come?
1: I bambini in spiaggia sono pericolosissimi. Fanno buche dove ci cadi dentro, costruiscono castelli di sabbia abusivi, ti tirano la sabbia negli occhi, sembra di essere in un cantiere, tocca entrare con il caschetto di sicurezza.
0: Va bene, i bambini sì, a volte disturbano un po', ma se non si divertono loro, chi lo deve fare, scusi?
1: Ma poi, Bianchina, tutta quell'acqua insieme, io non l'avevo mai vista.
0: No.
1: Per chi come me è allergico all'acqua, è una sofferenza,
0: ma no,
1: Bianchina.
0: Nessuno è allergico all'acqua.
1: Ma guardi, Bianchina, che a me se tocco l'acqua vengono tutte le irritazioni sulla pelle e mi si ingrossa il fegato.
0: Ma dai.
1: Sì, meno male che ho trovato altre persone allergiche all'acqua come me, allora siamo andati insieme a farci curare.
0: E dove? Al pronto soccorso?
1: Ma no, Bianchina, in osteria, con la medicina per tutti i mali.
0: Quale?
1: Il vino, Bianchina!
0: No. Arrivederci, Corona!

0: Radio Italia, solo musica italiana, e al mio orologio sono le 20.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: E oggi verrà messo all'asta un prodotto davvero unico. Si tratta di una borsa in pelle di T-Rex. Il capo, secondo i suoi creatori, è stato realizzato con un materiale biocomposito da tracce di collagene trovate in un femore di Tyrannosaurus Rex negli Stati Uniti.
1: La borsa, il cui prezzo stimato è tra i 300.000 e i 500.000 euro, verrà messo all'asta a Parigi. Negli ultimi mesi la borsa aveva già conquistato il web con il nome di Jurassic Bag.
2: Invece Jurassic Game è il gioco che mi hanno detto sia uso praticare il nostro nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.
1: Presidente De Laurentiis, benvenuto nelle buone nuove.
2: Buone nuove un cavolo.
1: Ma come? Scusi, presidente, lei spesso si è lamentato che i giornali danno solo brutte notizie. La nostra trasmissione si chiama Buone Nuove, quindi dovrebbe essere contento.
2: Guardi, ho accettato di essere qui con voi solo perché in radio non si vedono le immagini disgustanti che si vedono in TV, anche se le vostre voci, diciamo, che non sono da meno.
1: Beh, grazie. Sì, ma le immagini che si vedono purtroppo è perché succedono molte cose brutte nel mondo e i TG le devono mostrare.
2: Ma quale TG? Sto parlando del Milan di Allegri, ma visto che stavo guardando l'ultima di campionato, Milan-Cagliari, durante una cena con i miei nipoti, li ho dovuti fare andare subito a letto, io non sono più riuscito a mangiare. Certe cose dovrebbero almeno vietarle ai minori di 14 anni.
1: Sì, va bene, non è stato un bel Milan, però adesso non esageri, presidente. Alla fine Allegri dovrebbe essere il vostro prossimo allenatore, non è preoccupato?
2: Guardi, dopo aver avuto Antonio Conte possiamo solo che migliorare. E mi dispiacerebbe se Conte dovesse andare ad allenare la nazionale, poveri azzurri.
1: Addirittura, lei chi pensa che dovrebbe allenare la nazionale?
2: Ma veda, in queste ore sto sentendo tanti nomi. Roberto Mancini, Pep Guardiola, addirittura Massimo Ranieri.
1: No, Claudio Ranieri, che non sembra essere tra i papabili.
2: Meno male, pensi se Massimo Ranieri, invece di cantare Perdere l'amore, si mettesse a cantare Perdere il mondiale. Veda, io a questo punto proporrei Massimo Boldi e Christian De Sica.
1: Ma no!
2: Almeno se dobbiamo ridere lo si fa a ragion veduta, è chiaro il ragionamento.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota

0: subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?

0: C'è un nostro amico Angelo da Perugia che scrive: io tornerei al 9 luglio 2006 per rivivere la finale del mondiale, che, visto che quello che è iniziato mette una tristezza infinita.
1: Noi eravamo là.
0: Torneremmo volentieri a quel mondiale lì.
1: Eravamo lì a Berlino
0: per Radio Italia.
1: Quanti ricordi?
0: Abbiamo visto, si sono aperti ufficialmente i mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico, con una cerimonia inaugurale che ha visto protagonista anche il nostro Andrea Bocelli, che. Sì.

0: Ma si è esibito alla grandissima come sempre, è peccato non esserci.
1: E allora ci siamo chiesti come avrà vissuto la prima giornata dei mondiali l'ex CT della nazionale. Proviamo a chiamarlo, dai, ciao, vediamo se c'è, aspetta, c'è già?
2: Prima chiamate, poi mi dite ciao.
1: Ciao Ringhio, eccomi. Immaginiamo che tu abbia seguito la prima partita dei mondiali, no?
2: Certo che l'ho seguita, non mi sono perso manco un minuto, pensa che sto qua insieme a Buffon, da ieri che siamo davanti alla televisione. Saluta Gigi.
3: Sì, buongiorno a tutti, sì, sono due giorni che...
2: abbassa la voce che si fa... gli fai scappare, non vede che che è una boccata, guarda.
3: Ah, sì, giusto.
2: Si cancia un mulinello, mannaia lo demonio.
1: Scusa Ringhio, ma che succede? Che c'entra il mulinello?
2: No, niente, era una pubblicità in televisione, i mulinelli del mulino bianco. Tira, cacchista, è grosso.
3: Sì, tiro.
1: Ma scusa, siete sicuri di essere davanti alla TV a guardare i mondiali? A me sembra più che siate a pescare in qualche lago o al mare.
2: No, ma non minchia dici, figuriamoci. Noi due che i mondiali abbiamo vinti, ci perdiamo a cerimonia di inaugurazione con Shakira, la canzone ufficiale. Ah. Poi Bocelli che ha cantato insieme a come si chiama della tua Gigi, che sei più bravo di me a dire certi nomi.
3: EJ.
2: La cantante coreana, ecco. Tutte cose imperdibili. Oh Gigi, tiralo su adesso.
3: Aspetta,
2: prendilo.
3: È un attimo che mi metto i guanti.
2: Curitino. Non in mano. Non è un pallone.
3: Sì,
2: un cefalo di almeno 10 kg.
1: Ma vedi che siete a pescare, Ringhio.
2: Ma no, stavamo parlando di Shakira, mannaggia lo demonio.
3: Tira su, dammi i guanti, tira!

0: Il meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, non mi sono mosso nemmeno di un millimetro. Ho per voi questa frase di Michel Qua che dice: la gioia nasce nel momento in cui abbandoni la ricerca della tua felicità per tentare di darla agli altri.

0: da Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Disney e Pixar presentano
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Antonio Larizza in regia.
2: Ciao Antonio.
1: Grazie anche ad Ambro.
2: Grazie Ambro.
1: Grazie a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci a tutti, buona domenica sera e noi ci risentiamo domani mattina.
1: Domani mattina, certo, alle 7 del mattino, mi raccomando, puntate la sveglia.
0: Ciao! Ciao.
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
5: Hello, a Radio Italia, only Italian music, sono le 21.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nuovi raid israeliani su Beirut in risposta a Hezbollah. L'attacco non doveva avvenire, dice Trump, che poi ribadisce la firma dell'accordo con l'Iran nelle prossime ore. Tran dice che l'accordo non è ancora definitivo, l'esercito minaccia una forte risposta all'attacco su Beirut. Proseguiamo sulla via del dialogo, assicura il presidente Pezeshkian. Indignazione per le parole di Vannacci, che dice che il femminicidio è un omicidio come gli altri. Critiche da Buongiorno e dalle opposizioni chiedono rispetto alle famiglie delle vittime. Si cerca in un canale il corpo della docente di 53 anni uccisa dal nipote di 17 anni in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato all'origine del delitto, liti familiari. Continuano le indagini sull'omicidio dell'interprete di 60enne trovato morto nel suo appartamento a Milano, con ferite alla testa. Si cercano elementi delle telecamere nella zona. Stasi in affidamento ai servizi sociali per i giudici, il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento. Domani su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. A Barcellona Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Catalogna, è la prima volta alla guida della Ferrari. Sul podio Russell, Norris, fuori Antonelli e Leclerc. Quattro partite in programma ai mondiali. Stasera la sfida tra Olanda e Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli!
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
8: Jake!
9: Alex, maratona di House of the Dragon da te! Andiamo, raga!
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi!
10: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai!
9: Buonanotte!
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Perché per stare bene

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no, fiorentini?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani.

0: fattura.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
4: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, i cieli si presenteranno ancora sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci, in rara estensione alle pianure circostanti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno i

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Calcutta, un saluto a tutte le persone che ascoltano Radio Italia, solo musica italiana, e un bacio grande.

0: Il supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
0: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

e le onde del mare. Portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.